che porta si apre, che il calice si parte, bevo tutto il tempo che lo tem. Dorme, mio corpo sem lema, a terra si apre.